0: anche il vino.
1: Provà il nuovo vino de frutilla, te lo dicen los Negronis.